0: Massolin di Fiori, che mi ascolta la prima musichetta di questo sabato del programma Nostra Terra e Nostra Gente, un coi quattro studio da radio Oeste di Iporando Oeste 94.5. Buonasera del Maggiero e anche
1: buonasera Maziero, buonasera a todos que estão ouvindo la Radio Oeste 94.5 de Iporã do Oeste, Santa Catarina, Brasil.
0: Proprio, questo é o Fernando, el Fernando Kaiser, el fratel de Christian Kaiser, grazie Fernando que...
1: Grazie.
0: Ele me ajuda para far questo programa un coi quattro studio che mo allora fin le nove canzoni italiane e dopo che mo due ore per quei che vuol domandare anche in portoghese, no? E allora presto demo avanti con altre due musichette, il tuo passo lettino. Io ofereço anche il Valdir Formagini di Santa Elena, che le devo ascoltare no antre, a domandare che le parmolar una parlu, come le un talian anche lui, allora molemo il tuo fasolettino, e dopo ascoltemo la mora, e allora
1: Zoscarpon.